Una bambina di strada, senza padre né non mamma. Viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma. Sei con bimba i primi passi. Deve avere un po' di calma. Lei era piena di graffi. Cresciuta senza una stanza.